the bro.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:30 minuti. Felice risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Venerdì 17 luglio. Ariete. Niente decisioni affrettate. Dominate meglio le vostre energie. Avete bisogno di rilassarvi. Toro, la giornata passerà pigramente. Fate un bilancio di certe vostre reazioni un po' esasperate nei confronti di un amico. Gemelli, traete forza dalle amicizie e dall'amore per aprire altre porte verso cui vi porteranno le vostre ambizioni. Cancro, la realtà non ammette distrazioni. Lo sforzo che vi viene richiesto va portato avanti assolutamente. Leone, siete un po' provati dagli ultimi avvenimenti, ma siete disponibili a capire chi vi ama. Avete ritrovato la fiducia. Vergine, per chi di voi è ancora in attesa dell'incontro magico, potrebbero esserci delle novità, cercate di riconoscerlo. Bilancia, se avete intenzione di allargare il campo dei vostri interessi, è il momento giusto, non improvvisate. Scorpione, qualche acciacco dovuto soprattutto alla voglia di fare tutto in fretta, che potrebbe rendere questa giornata un po' strana. Sagittario, un briciolo di fiducia in voi stessi può veramente darvi più aiuto. L'amore potrebbe crescere.

Capricorno, state pensando che un bel viaggetto non guasterebbe. Cercate di pianificare il vostro denaro. Acquario, avete ritrovato in amore una passionalità incredibile. In campo lavoro siete un po' deconcentrati. Pesci, incerti se accettare o meno una proposta che vi è stata fatta in campo lavorativo, confrontatevi, valutate, riflettete e scegliete. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, ricevo da più di 50 anni a Brescia Centro o potete anche fare consulenze o sessioni online. Sono coach di tecniche energetiche. Leggo parecchi mazzi di carte, compresi tarocchi di vario genere. Uso la radiestesia, sono master Reiki per ripulire tutte le energie negative che ci sono intorno a voi o alle vostre situazioni. E sono floriterapista di fiori di Bach. Un abbraccio di luce arancio a tutti voi da Ornella Brunelli.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Sono le 7:04.

Right on.

right on.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Piatti semplici e gustosi come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ravioli e pasta fresca fatti in casa, carne alla griglia e la polenta taragna. Selezionate birre artigianali e pranzo con menù a 11 euro. Ti aspettiamo anche nel nostro dehors estivo. La Scagna, a Bergamo, via Moroni 31. Prenota allo 035 06 34 960.
2: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:29 minuti. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Venerdì 17 luglio. Ariete, niente decisioni affrettate, dominate meglio le vostre energie, avete bisogno di rilassarvi. Toro, la giornata passerà pigramente, fate un bilancio di certe vostre reazioni un po' esasperate nei confronti di un amico. Gemelli, traete forza dalle amicizie e dall'amore per aprire altre porte verso cui vi porteranno le vostre ambizioni. Cancro, la realtà non ammette distrazioni. Lo sforzo che vi viene richiesto va portato avanti assolutamente. Leone, siete un po' provati dagli ultimi avvenimenti, ma siete disponibili a capire chi vi ama. Avete ritrovato la fiducia. Vergine, per chi di voi è ancora in attesa dell'incontro magico, potrebbero esserci delle novità. Cercate di riconoscerlo. Bilancia, se avete intenzione di allargare il campo dei vostri interessi, è il momento giusto. Non improvvisate. Scorpione, qualche acciacco dovuto soprattutto alla voglia di fare tutto in fretta, che potrebbe rendere questa giornata un po' strana. Sagittario, un briciolo di fiducia in voi stessi può veramente darvi più aiuto. L'amore potrebbe crescere. Capricorno, state pensando che un bel viaggetto non guasterebbe. Cercate di pianificare il vostro denaro. Acquario, avete ritrovato in amore una passionalità incredibile. In campo lavoro siete un po' deconcentrati. Pesci, incerti se accettare o meno una proposta che vi è stata fatta in campo lavorativo, confrontatevi, valutate, riflettete e scegliete. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, ricevo da più di 50 anni a Brescia Centro, o potete anche fare consulenze o sessioni online. Sono coach di tecniche energetiche, leggo parecchi mazzi di carte, compresi tarocchi di vario genere, uso la radiestesia, sono master reiki per ripulire tutte le energie negative che ci sono intorno a voi o alle vostre situazioni, e sono floriterapista di fiori di Bach. Un abbraccio di luce arancio a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: In Lombardia l'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento, infatti nella giornata di venerdì un impulso instabile porterà

ancora con buona probabilità fenomeni anche in Valpadana, con il persistente rischio di grandinate e colpi di vento, situazione che migliorerà nel corso della giornata di sabato, ma atteso un nuovo peggioramento domenica e l'inizio della nuova settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trevi Meteo.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
5: Sono le 8.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Buongiorno da Daniela Uballi. Il caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
9: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
8: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America, il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Sono come indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America. Contro contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana ha già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super sicuro antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
5: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobilepam.
6: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A9 Milano-Chiasso per traffico ci sono incolonnamenti alla barriera di Como-Grandate nei due sensi di marcia. Consuete sempre sulla A9 le code tra Como-Monte Olimpino e la dogana verso la Svizzera. Sul tratto urbano della A4 per il traffico in aumento ci sono incolonnamenti tra Cormano e la barriera di Milano Est in uscita da Milano. Nella direzione opposta, quindi entrando a Milano, code dall'uscita di Monza a quella di Sesto San Giovanni. Sulla stessa A4 incolonnamenti anche tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Torniamo su Milano, dove le tre tangenziali sono già trafficate, i maggiori disagi rispettivamente da Cinisello a Cascina Gobba e dalla barriera della Ghisolfa a Rozzano. A Bergamo sostenuto il traffico sulla statale della Val Seriana tra il bivio per la Val Brembana e quello per l'aeroporto in quest'ultima direzione. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
5: In Lombardia l'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento, infatti nella giornata di venerdì un impulso instabile porterà ancora con buona probabilità fenomeni anche in Val Padana, con il persistente rischio di grandinate e colpi di vento, situazione che migliorerà nel corso della giornata di sabato, ma atteso un nuovo peggioramento domenica e l'inizio della nuova settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
6: Emozionati con noi. Radio Bergamo.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se

0: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, una borsa da regalare a mamma.
1: E cintura e portafoglio per me?
0: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
2: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
3: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
4: Saldi di fine stagione.
5: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
6: Cara...
7: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
8: Duccoli Macchine Utensili. Vendita di macchinari nuovi e usati. Specialisti laser fibra. Centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
9: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
10: Sono le 9:01.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Radio Bergamo Notizie.
13: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
14: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
15: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
14: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
15: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: nostra voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30, ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Venerdì 17 luglio. Ariete, niente decisioni affrettate, dominate meglio le vostre energie, avete bisogno di rilassarvi. Toro, la giornata passerà pigramente, fate un bilancio di certe vostre reazioni un po' esasperate nei confronti di un amico. Gemelli, traete forza dalle amicizie e dall'amore per aprire altre porte verso cui vi porteranno le vostre ambizioni. Cancro, la realtà non ammette distrazioni. Lo sforzo che vi viene richiesto va portato avanti assolutamente. Leone, siete un po' provati dagli ultimi avvenimenti, ma siete disponibili a capire chi vi ama. Avete ritrovato la fiducia. Vergine, per chi di voi è ancora in attesa dell'incontro magico, potrebbero esserci delle novità. Cercate di riconoscerlo. Bilancia, se avete intenzione di allargare il campo dei vostri interessi, è il momento giusto. Non improvvisate. Scorpione, qualche acciacco dovuto soprattutto alla voglia di fare tutto in fretta, che potrebbe rendere questa giornata un po' strana. Sagittario, un briciolo di fiducia in voi stessi può veramente darvi più aiuto. L'amore potrebbe crescere. Capricorno, state pensando che un bel viaggetto non guasterebbe. Cercate di pianificare il vostro denaro. Acquario, avete ritrovato in amore una passionalità incredibile. In campo lavoro siete un po' deconcentrati. Pesci, incerti se accettare o meno una proposta che vi è stata fatta in campo lavorativo, confrontatevi, valutate, riflettete e scegliete. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Ricevo da più di 50 anni a Brescia Centro, o potete anche fare consulenze o sessioni online. Sono coach di tecniche energetiche, leggo parecchi mazzi di carte, compresi tarocchi di vario genere, uso la radiestesia, sono master reiki per ripulire tutte le energie negative che ci sono intorno a voi o alle vostre situazioni, e sono floriterapista di fiori di Bach. Un abbraccio di luce arancio a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: In Lombardia l'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento, infatti nella giornata di venerdì un impulso instabile porterà ancora con buona probabilità fenomeni anche in Valpadana, con il persistente rischio di grandinate e colpi di vento, situazione che migliorerà nel corso della giornata di sabato, ma atteso un nuovo peggioramento domenica e l'inizio della nuova settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 €. Angurie e perla nera, 1,49 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Sono le 10. Radio Bergamo Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva se ergasto per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.

0: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
4: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
5: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, una borsa da regalare a mamma.
6: E cintura e portafoglio per me?
5: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
7: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
8: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
9: Saldi di fine stagione.
10: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Duccoli Macchine Utensili. Vendita di macchinari nuovi e usati. Specialisti laser fibra. Centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
5: Sono le 11:02.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: La nostra voce è la musica.
1: Mama ku, mama sa, mama ku, mama ku sa, mama

Cameroun, Rwanda, yeah. Dans la morale.

0: semplici e gustosi come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ravioli e pasta fresca fatti in casa, carne alla griglia e la polenta taragna. Selezionate birre artigianali e pranzo con menù a 11 euro. Ti aspettiamo anche nel nostro dehors estivo. La Scagna, a Bergamo, via Moroni 31. Prenota allo 035 06 34 960.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
2: Cara, cara...
3: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.

0: voce è la musica.
1: Life, eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Fiere.
2: Il 18 e 19 luglio a Teglio in Valtellina è in programma Teglio Benessere, due giornate per ritrovare il proprio equilibrio attraverso attività olistiche, momenti di relax, conferenze, incontri e proposte a contatto con la natura.
1: Musica.
2: Al Mantova Village l'appuntamento è con Parole e Musica. Venerdì 17 luglio dalle 21, Francesca Michielin. Scoprite di più su mantovavillage.it. A Bergamo continua Lazzaretto Estate il 18 luglio, Didi Bridgewater il 24, i Negrita. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Continua fino al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park. Le prossime date il 17 luglio Il Volo, il 19 Morrissey, il 21 luglio Serena Brancale, biglietti disponibili su Ticket One. Il 17 e 18 luglio al Punto Verde di Piateda in provincia di Sondrio va in scena il Rock and Rolls Festival. Sabato 18 c'è Scardi dei Pittura Fresca. Alla Franciacorta Designer Village in provincia di Brescia tornano gli appuntamenti con Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 Ermal Meta. Tutte le informazioni su franciacortadesignervillage.com. A Bergamo continua la stagione del Next. Venerdì 17 luglio Treves Blues Band, il 18 Mercanti di Liquore. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
1: Sport.
2: Sabato 18 luglio è in programma la nona edizione della Stracolor a Sondalo, Sondrio. L'evento trasformerà il paese nel più grande après-ski d'estate della Valtellina, unendo una camminata non competitiva di 5 km ad una grande festa musicale. Informazioni su sondaloturismo.it.
1: Arte.
2: Continua fino a settembre nella Sala delle Cariate di Palazzo Reale a Milano la mostra Kiefer, le alchimiste. Attraverso oltre 40 monumenti teleri, l'artista contemporaneo rende omaggio alle donne scienziate e filosofe dimenticate dalla storia.
1: Feste.
2: Venerdì 17 sabato 18 luglio a Chiavenna torna la grande festa dell'estate con Notte Bianca a Chiavenna, in programma musica, concerti, DJ set. Informazioni su eventichiavenna.it. Il 17 e 18 luglio e il 24 e il 25 torna a Marcaria in provincia di Mantova Afro Summer 26, l'Open Air Festival, due weekend di grande musica, pizze, stinchi, galletti e fiumi di birra. Prosegue l'11ª edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica. Venerdì 17 luglio a Cavagnolo Torino si esibiranno artisti urban hip hop locali emergenti.
1: Enogastronomia.
2: Valtellina, capitale della Bresaola, sabato 18, domenica 19 luglio a Chiuro torna la Sagra della Bresaola, al coperto presso la colonia, due splendide serate con menù a tema. Sabato 18 luglio sulle montagne di

0: Adesimo torna invece enogastronomica in quota, l'itinerario gourmet in alta montagna tra antipasti locali, formaggi dal peggio e vini valtellinesi. Posti limitati, iscrizioni su madesimo.eu. Ad Aprica, il 17 e 18 luglio, c'è i Tep de Naolta, tradizioni, vini, sapori della Valtellina. Informazioni su apricaonline.com. Chiudiamo andando in Liguria, dal 17 al 19 luglio la Sagra del Bagnun a Sestri Levante celebra uno dei piatti più rappresentativi della cucina ligure, il Bagnun di acciughe, originariamente preparato dai marinai e composto da acciughe fresche, pomodoro, aglio, olio extravergine d'oliva e gallette del marinaio. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere. Eventi.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere piemontese 72enne che ha ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. I magistrati raccoglieranno tutta la documentazione, poi il guardasigilli potrebbe trasmettere l'incartamento al presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno nel Savonese mentre giocava con un pungiball. È stato investito da una forte scarica elettrica. I sanitari non sono riusciti a salvarlo. L'area del Luna Park è stata messa sotto sequestro. Un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. È accaduto in tarda serata ieri a Collegno, in provincia di Torino. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Un incendio divampato all'alba di oggi nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte e una lunga colonna di fumo nero si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento di Corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Le finals ATP di tennis si svolgeranno ancora a Torino fino al 2027 e l'Inalpi Arena aumenterà la propria capienza, oltre 13.500 spettatori sugli spalti. Ad annunciarlo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione del torneo dei maestri. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: è arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
4: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla 1 Milano-Bologna traffico congestionato con 4 km di coda tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud verso Bologna. Sul tratto milanese della A4 permangono code tra Cormano e la barriera di Milano Est in quest'ultima direzione. Si viaggia a rilento anche sulla tangenziale nord da Cinisello al bivio per

0: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
4: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
6: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda, parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem, Deborah Serracchiani, definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e mesi.
5: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, ah, una borsa da regalare a mamma.
1: E cintura e portafoglio per me?
0: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
2: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
3: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
4: Saldi di fine stagione.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
7: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Meg Harvey Black è un'autrice americana e questo è il primo romanzo pubblicato in Italia dalla Newton Compton. È lei stessa che racconta La seconda luna di miele, questo è il titolo. È il nostro 10° anniversario di matrimonio e mio marito sta progettando di uccidermi. Ha organizzato la crociera perfetta e l'omicidio perfetto. La sua nuova fidanzata, la mia sostituta, è già pronta a prendere il mio posto. La nostra nave da crociera di lusso parte dalla Florida. Destinazione, per me, il paradiso. Un regalo a sorpresa da parte di Andrea. La nostra prima vera vacanza dopo 5 anni. Una seconda luna di miele. Mi ha comprato un abito magnifico. Lo champagne scorre a fiumi. Tutto procede secondo i piani. Certo, i piani di Andrea. Crede di farla franca, ma non sa di cosa sono capace. Non ancora. Quindi diciamo che l'autrice scava proprio nelle crepe di un matrimonio e ci consegna questo thriller davvero fantastico. La seconda luna di miele di Meg Harvey Black, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram e su Spotify. Buona lettura!

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
5: Sono le 14.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
2: Cara! Cara!
3: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
4: Piatti semplici e gustosi come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ravioli e pasta fresca fatti in casa, carne alla griglia e la polenta taragna. Selezionate birre artigianali e pranzo con menù a 11 euro. Ti aspettiamo anche nel nostro dehors estivo. La Scagna, a Bergamo, via Moroni 31. Prenota allo 035 06 34 960.
5: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A9 Milano-Chiasso, incolonnamenti alla barriera di Como Grandate nei due sensi di marcia. Restiamo nel Comasco, sulla statale 340 Regina, per lavori dovuti a una frana, si viaggia a senso unico alternato all'altezza di Colonno. Inevitabili rallentamenti e code tra Tremezzo e Argegno nelle due direzioni. Sul ramo Lecchese del Lago, disagi per un incidente sulla Milano-Lecco tra il bivio per Civate e quello per Lecco-Bione verso Lecco. Ci spostiamo ora a Milano sulla tangenziale ovest, code a tratti dal bivio per la A4 Milano-Venezia a quello per la vecchia Vigevanese. Sul tratto urbano della A4, ancora a Milano, code tra Pero e Milano-Est nelle due direzioni. Sempre sulla A4 Milano-Venezia, rallentamenti con code per incidente e per traffico intenso tra Brescia-Ovest e Peschiera del Garda verso Venezia. Ancora nel Bresciano per la

Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Dopo il passaggio temporalesco di queste prime ore di venerdì, in Lombardia il cielo torna a essere sereno, poco nuvoloso. Un po' di instabilità continuerà a interessare la fascia alpina e prealpina, con qualche nuovo acquazzone, ma fenomeni per lo più isolati. Fine settimana con il sole bene o male protagonista, ma anche con molta variabilità sulla fascia alpina prealpina, e soprattutto nel corso di domenica, tra il pomeriggio e la sera, qualche temporale scenderà anche verso le pianure. E così piano piano da domenica temperature in diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Orofil, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 €. Angurie e perla nera, 1,49 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Duccoli macchine utensili, vendita di macchinari nuovi e usati, specialisti laser fibra, centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
7: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
8: Sono le 15. Radio Bergamo Notizie.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno consentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Mezzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Piatti semplici e gustosi come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ravioli e pasta fresca fatti in casa, carne alla griglia e la polenta taragna. Selezionate birre artigianali e pranzo con menù a 11 euro. Ti aspettiamo anche nel nostro dehors estivo. La Scagna, a Bergamo, via Moroni 31. Prenota allo 035 06 34 960.
3: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci. Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobil Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Dopo il passaggio temporalesco di queste prime ore di venerdì, in Lombardia il cielo torna a essere sereno, poco nuvoloso, un po' di instabilità continuerà a interessare la fascia alpina e prealpina con qualche nuovo acquazzone, ma fenomeni per lo più isolati. Fine settimana con il sole bene o male protagonista, ma anche con molta variabilità sulla fascia alpina prealpina e soprattutto nel corso di domenica tra il pomeriggio e la sera qualche temporale scenderà anche verso le pianure. E così piano piano da domenica temperature in diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con braci a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
5: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
6: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. È arrivato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Ora è diretto alle carcere di Bollate per costituirsi. Il legale chiede però di rinviare l'ingresso in cella. La moglie di Roggero deposita la domanda di grazia. Le notizie con bergamonews.it. Non ce l'ha fatta la bimba di 11 anni di Suisio, rimasta coinvolta in un terribile incidente mentre con la famiglia era in vacanza a Sestri Levante. La ragazzina, che si trovava in condizioni disperate alle Gaslini di Genova, è morta nella tarda serata di ieri. Mercoledì la piccola era rimasta incastrata coi capelli nella pompa di alimentazione e ricambio d'acqua di una piscina all'interno di uno stabilimento balneare. Quando è entrato ho abbassato la testa, non volevo guardarlo. L'ho appena intravisto e aveva quasi un sorrisino, come se non fosse successo niente. Così le avventura all'uscita delle tribunali di Bergamo, dove pochi istanti prima si è ritrovata di nuovo a pochi passi da Vincenzo Dongellini, l'uomo che lo scorso 18 marzo ha ucciso con 19 coltellate sua figlia Valentina Sarto, nella loro villetta di via Pescaria, nel quartiere di Valtesse. I due si erano sposati appena 10 mesi prima. Lutto nel mondo del calcio. È morto Osvaldo Bagnoli, che guidò il Verona allo storico scudetto del 1985, tra le altre squadre allenate il Genoa e l'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
4: Cara, cara...
5: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
6: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, incidente sulla 4 Milano Venezia con lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Chiuso temporaneamente in entrata anche lo svincolo di Peschiera verso Brescia. Traffico intenso sul tratto milanese della A4 con incolonnamenti tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Possibili rallentamenti per lavori sulla A21 Torino Piacenza Brescia con carreggiata ridotta tra Pontevico Robecco e Cremona in entrambe le direzioni. Infine sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22:06 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Dopo il passaggio temporalesco di queste prime ore di venerdì, in Lombardia il cielo torna a essere sereno, poco nuvoloso, un po' di instabilità continuerà a interessare la fascia alpina e prealpina con qualche nuovo acquazzone, ma fenomeni per lo più isolati. Fine settimana con il sole bene o male protagonista, ma anche con molta variabilità sulla fascia alpina prealpina e soprattutto nel corso di domenica tra il pomeriggio e la sera qualche temporale scenderà anche verso le pianure. E così piano piano da domenica temperature in diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Duccoli macchine utensili, vendita di macchinari nuovi e usati, specialisti in laser fibra, centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
8: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta ho le caratteristiche anche mentali che abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Meg Garvey Black è un'autrice americana e questo è il primo romanzo pubblicato in Italia dalla Newton Compton. È lei stessa che racconta La seconda luna di miele, questo è il titolo. È il nostro 10° anniversario di matrimonio e mio marito sta progettando di uccidermi. Ha organizzato la crociera perfetta e l'omicidio perfetto. La sua nuova fidanzata, la mia sostituta, è già pronta a prendere il mio posto. La nostra nave da crociera di lusso parte dalla Florida. Destinazione, per me, il paradiso. Un regalo a sorpresa da parte di Andrea. La nostra prima vera vacanza dopo 5 anni. Una seconda luna di miele. Mi ha comprato un abito magnifico. Lo champagne scorre a fiumi. Tutto procede secondo i piani. Certo, i piani di Andrea. Crede di farla franca, ma non sa di cosa sono capace. Non ancora. Quindi diciamo che l'autrice scava proprio nelle crepe di un matrimonio e ci consegna questo thriller davvero fantastico. La seconda luna di miele di Meg Garvey Black, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram e su Spotify. Buona lettura!

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita davanti a un uomo.

bello vederti raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che anche tu sia libero.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente

0: irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto direttore.
2: Buongiorno.
1: Da qualche mese la vostra azienda ha rafforzato la presenza nel nord Italia con una nuova area commerciale. Come siete arrivati a questa scelta e che risultati avete ottenuto fino a qui?
2: Beh, noi da sempre puntiamo tantissimo al territorio italiano. Il nord Italia ci sta dando grandi soddisfazioni e quindi abbiamo pensato bene di rafforzare la nostra rete, la nostra commercializzazione e la nostra presenza.
1: Perché la Best Holiday Ever è una formula perfetta per accogliere le esigenze dei viaggiatori?
2: Perché noi pensiamo che come tour operator, un vero e proprio serio tour operator deve pensare a tutte le sfaccettature del viaggio. Da quando si entra in contatto col tour operator deve essere la migliore vacanza di sempre. E questo è il nostro credo, e questo è che stiamo facendo, e lo facciamo grazie a una flotta che oggi conta 23 navi.
1: Quanto è stato prezioso ampliare i porti d'imbarco lungo le coste del nostro paese?
2: Abbiamo 14 porti d'imbarco, abbiamo tanti, sono anche gli aeroporti che permettono le crociere del nord Europa oltre a quelli del Mediterraneo, quindi una grandissima accessibilità al prodotto che per noi di MSC è fondamentale per far sì che la vacanza non sia soltanto quando si arrivi a una destinazione vedasi il porto, ma anche soltanto quando si arriva al porto o all'aeroporto pronti a partire con la valigia per scoprire nuove sensazioni e nuove emozioni.
1: Ringraziamo allora Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Luca.
2: Buon grazie lavoro. A tutti e buon lavoro. Grazie.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, una borsa da regalare a mamma.
4: E cintura e portafoglio per me?
3: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
5: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
6: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
7: Saldi di fine stagione.
8: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
9: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
10: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
11: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
12: Sono le 18 e 3 minuti.
13: Radio Bergamo Notizie.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani. Scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
15: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
13: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
15: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
5: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
6: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Joster Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
8: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla A4 Milano Venezia, traffico intenso con incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e viale Certosa in direzione Torino. Traffico intenso anche verso Venezia con code a tratti tra Cormano e Sesto San Giovanni. Molto trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la nord con incolonnamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, e sulla tangenziale ovest con code tra Baggio e Assago nelle due direzioni. Possibili rallentamenti per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia con carreggiata ridotta tra Pontevico Robecco e Cremona in entrambe le direzioni. Infine sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22.6 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, ah, una borsa da regalare a mamma.
4: E cintura e portafoglio per me?
3: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
5: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
6: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
7: Saldi di fine stagione. Sono le 19. Radio Bergamo Notizie.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema, dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi. La Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Duccoli Macchine Utensili. Vendita di macchinari nuovi e usati. Specialisti laser fibra. Centri di lavoro torni, frese, piegatrici e molto altro. Duccoli, a Nembro, Bergamo. www.duccolimacchineutensili.it.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
5: Cara, cara...
6: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
7: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
8: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
9: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.

0: nostra voce
1: è la musica. Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Pierluigi Pardo e Ivan Colacino per la prima volta insieme in un libro che saprà tenere gli appassionati di calcio seduti sul divano. Il club dei piedi buoni. Il calcio, nonostante tutto, resta uno dei linguaggi più universali che conosciamo. E questo è il primo libro di enigmistica per chi non si stanca mai di pensare allo sport. Quiz, enigmi, sfide da bar sport, maglie da riconoscere, soprannomi leggendari, vecchie schedine da decifrare e poi ancora citazioni storiche, ricordi da veri intenditori e trabocchetti per chi crede di non sbagliarne una. Il club dei piedi buoni è perfetto da sfogliare sul divano durante l'intervallo, da compilare in spiaggia, magari in compagnia degli amici, oppure da tenere sul tavolino del soggiorno per le serate pigre, in cui si finisce sempre a parlare di rigori dubbissimi e azioni impossibili. Il club dei piedi buoni di Pierluigi Pardo e Ivan Colacino è pubblicato da Magazzini Salani. Io sono Liliana Russo, a tutti buona estate e naturalmente trovate i podcast di Tutto Libri su Lilli Volante, il mio profilo Instagram e su Spotify. Buona lettura!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Piatti semplici e gustosi come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Ravioli e pasta fresca fatti in casa, carne alla griglia e la polenta taragna. Selezionate birre artigianali e pranzo con menù a 11 euro. Ti aspettiamo anche nel nostro dehors estivo. La Scagna, a Bergamo, via Moroni 31. Prenota allo 035 06 34 960.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
5: Sono le 20. Radio Bergamo Notizie.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
7: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
8: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
7: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
6: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
6: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
5: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
6: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
7: Sono le 21 e 4 minuti.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Sono le 23.

resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.